0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. V'adoro!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

dice: io cedo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cedo.

non è niente, non è niente il mio confronto. Non me darò il sen piagato. Verso lui

pensa e quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno.

ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che

Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse baronesse, marchesane principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

0: qual momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu

0: Vuoi veder tu gli amanti spasi mar languire a piedi?
1: Non saprei che farvi tanti, mio cuore non so ne chi è.
0: Prender voi gelose pazze donne, vedove ragazze.
1: Un letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pago.
0: Un codino, un marchesino.

0: lo vedo prego cielo e mi sia più l'anima mia. No, questa poco così bella è da buona stegeria. Hai la vita da farmi lontana più lungo gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per bruciare morte voi, per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le

regina. L'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo...

0: 1003
1: Fanno fra queste contadine, cameriere cittadine.

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, io mio rezzosa, io mio rezzosa, io

0: signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O lo fa?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O-S-I-C-Rosy.

fresco color, quel vermiglio d'un fresco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

che fan fischiar. Non piovrai quei pinnacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma,

kitchen and you.

0: che bella gioventù, che belle donne! Fra tante per mia febbre, sarà qualche cosa anche per me! Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io!
0: Me ne consolo! Lo sposo?
2: Io! Per servirlo!
0: Oh, bravo! Per servirvi! Questo è vero parlar da galantuomo! Basta che sia marito!
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore!
0: Oh, anch'io, vedete! Voglio che siamo amici, il vostro nome!
1: Zeffino!
0: E il tuo?
2: Masetto!
0: Oh, caro il mio masetto! Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
3: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
3: Presto va con costor, nel mio palazzo conducimi sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè, vini presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
0: Hai capito?
3: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina en mandun cavalier. Va pure. Fra poco il lamento verrà.
1: Ah, non temere, e le mani sono io, non cavaliere.
4: E per questo?
1: E per questo non c'era dubbio.
4: Io t'aspetto,
0: là, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Falle quattro carezze.
0: Fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore!
0: Non più repite.
2: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto! E l'altro, ehi, giurizia.
3: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio!
3: Dunque,

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissima!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

ma questa mano che bacio con trasporto. E a quel bel lume sei morta. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste.

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

0: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore. Leporello,
1: signore,
0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: 4 doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico, purché lasciam le donne. Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Se quelle per me son necessarie, più del pan che mangio.

Via una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è steso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolar

0: Di. Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro più!

But I was 21, no use to talk to me. When I was 21.

I'm

finger al vino, calda la testa, una gran festa a farne varar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

questa è quella, vuoi mareggiare, all'immunista, donna, mattina, una decina, deve imitar. All'immunista, una decina, deve imitar. Se tu ragazza, vuoi ragazza,

0: Signore!
1: Cosa bramate?
0: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
0: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
1: Prendete!
0: O il verriporto!
1: Ah no! Potete ritenerla per voi!
0: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
0: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!

0: Orsù, spicciati presto! Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante!
0: Lo credo!
1: È importantissimo!
0: E ancora, finiscila!
1: Giurate di non andare in collera!
0: Lo giuro sul mio onore!
1: Purché non parli del commendatore! Siamo soli,
0: lo vedo,
1: nessun ci sente,
0: via!
1: Vi posso dire tutto liberamente!
0: Sì!
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone,
2: la vita che menate è da briccone!
3: Temerario interfuiso!
4: Il giuramento!
3: Non sono i giuramenti, taci, oh
1: Dio! Parlo più in un fiato, padron mio!
0: Così saremo amici! Oro di un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai, ma quel casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo per

0: avvicina mio ben, stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano, ma come da costei liberarmi rimane.

0: figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: tutti gli accenti che nembra proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', ma se t'ho dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perdita! Il tatto sopportar dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, tacci crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se

posso terminar. Finiscila, o nel petto, ti metto questo anciar, ti metto questo anciar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Non voglio far tremar, non voglio far tremar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che

Che scena è questa?

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio.

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme.
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Taccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzon, ceffo da cani.
1: Ai, testa mia. Ai,

0: scellerato mi rompe lo sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Le farello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne sio che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a...
0: Mi ha soccorso!
1: Cos'è stato?
0: L'iniquo scellerato mi rompe lo sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Le farello! Oh,

l'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Stelle che vedo, belle donne Elvira!
1: Don Giovanni! Sei qui, mostro, figliolo!
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio d'amor gioco ti prendi. A voi, stelle, inico fuggire, miserabile. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi. Non siete voi, non foste e non sarete né la prima

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Ma lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio.

0: Lo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Vi farete morire!

0: Senti alla finestra, saradessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire. Sei tu masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quel buon senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: serlinetta gentil da quel scioccone. Che ne dite, mio ben soffar pulito?
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onest uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ma corretolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signor, a tempo mi ritrovi. Avete noi, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu, chi osò la calma turbar del viver vostro?
2: Oh, ti ritrovo!

0: il mio marito poco fa crudelmente maltrattasti, dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori, niente. Ah.

senza me ruggo. Tutto del mira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già

malandrina, queste torre la mia ruina, questa ogni orgoglio bandiera. Vengo, vengo, lesta, lesta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere.

0: quella dei piedi.
1: Con quell'arte si sottrasse l'equo.
2: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello, Ovessa, sono qui per mia disgrazia. E voi? Sono qui. Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio.
0: Che domanda da bestia? Il vecchio. Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, udi la voce del manzo cavaliere.
0: E benché c'è,
1: e verrà,
0: lascia che venga.
1: Ma se mi fosse tempo, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, Bricusella. Hai timore che comprendi?

Pavitel, Pavitel, che cosa è stato? Che grido in piano alato, che grido in diavolato, e Palermo, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, di sasso, l'uovo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura.

0: splendore per parlarvi forzerà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di impazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin,

0: vecchia e buona, or lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: Ma il fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso. Ehi, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi
0: come birbo!
1: Ma siete voi?
2: Scusate, cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldon!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
2: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
0: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Ne scalcercio
0: dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello.
2: Leporello mio caro.
0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Su, vada!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano.

0: Taci! Oh,
1: parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. E da speranza che al nobile il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Chietati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh, birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
1: Me n'era lusingato.
0: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
1: Come? Né feudi suoi non al conti abolito.
0: E

ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra, è vero. Voi, ministro,

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
2: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
2: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
2: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
2: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?
2: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
2: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
2: E tu cosa facesta qui?
0: E la seguì a gridare!
2: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai!
2: Bravo! Bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conti di notte. Mi voglio divertir finché vien notte.

I'm

metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino.

0: già vedrai cose.
1: Cose, cose, e già vedrai cose. Cose, cose, e già vedrai cose.

Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, stets Luft.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non può.

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche da

0: siamo liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: La parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli,

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo.

0: Sì? La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie? Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco

Peggio! Andate a impedervi, ma non più a me! Due lettere prendi per due signore, consegna tosto fuori, via, le soffa, le soffa!

0: No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
2: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vo'.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non lo terrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete, dite quel che fardeggio!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Tutti!
0: Cedete, o cara!
1: Mi far

Non è niente, non è niente il mio confronto. Non me d'oro il sen piagato. Verso lui, per...

danza e quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno, se ne vanno, se

più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

Mille tre van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

0: segue tutte pecca, e nel ganno della checca tutte segue tutte pecca.
1: Edia già sconcinata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qua al momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta.

0: Vuoi veder tu miglia manti spasi mar languire a piedi?
1: Non saprei che vorrei tanti, mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose pazze donne, vedove ragazze.
1: Il letto non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di che se non mi pago?
0: Un codino, un marchesino?

0: fanteria.
1: Voi
0: la più bella fammi lontana più lungo giubello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Figliare morti voi per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti.

bisogna il felfosco e chiaro. Bisogna il felfosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e in aria scende.

regina. L'una e l'altra diverrà, e di un nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, e di un nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un è piccolo qua, un è bambolo là, un è piccolo qua, un è bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un è piccolo qua, un è bambolo là, un è piccolo qua, un

Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia

1003 Fra tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, donne,

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina. Io mi ho rezzosa, io mi ho rezzosa, io mi

0: Motore ha stabilito, esser dentro domani vostro marito.
1: E via!
0: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, là dentro lo sei serrato.
1: Sì, o l'ho sbagliato a te, povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate ad un signore.
0: Un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna? O la farà?
0: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
1: Un gran difetto?
0: Ah, grande! È innamorato morto?
1: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
0: Perbacco.
1: Non ci credete?
0: Oh, sì.
1: E la sua bella vite abita lontano.
0: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
1: Ma è bella.
0: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina. Occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
1: E ben si chiama?
0: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosy.

fresco color, quel vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

Salvioni. Con le nevi e i soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pinnacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma,

ragazza e pazza amici miei, e pazza amici miei. Lasciate

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Bene, consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffiro.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè, vini presciotti.
1: Vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè, vini presciotti.

0: senza me non può star. Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
1: Oh, la zerlina è in man d'un cavalier. Va pur, fra poco il lamento verrà.
2: Ma non temere, egli male soleo d'un cavaliere.
0: E per questo?
2: E per questo non c'era dubito.
0: E io t'aspetto, là, finiam le dispute.
1: Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto.

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repite.
1: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
2: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.
2: Dunque

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

dura questa mano che bacio con trasporto. E a quei begli occhi sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste.

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

0: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore.
1: Leporello, signore,
0: vien qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: 4 doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto.
2: Ma non vi ci avvezzate,
1: non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
0: A forza di danari, non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico,
1: purché lasciam le donne!
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Se che le per me son necessarie, più del pan che mangio.

mia una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolano.

0: Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio Leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

0: Scooby-Doo, Princess Betty, Gira, Remy, Fran.
1: Ti scaccio io!

questa è quella, vuoi mareggiare, all'immunista, donna mattina, buona decina, deve imitar. All'immunista, buona decina, deve imitar. C'è pure in piazza, qualche ragazza, e con quella, cercami l'ora. All'immunista, buona mattina, buona decina,

0: Signore!
1: Cosa bramate?
0: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
0: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
1: Prendete!
0: Ulver riporto!
1: Ah no! Potete ritenere!

0: su,
1: spicciati presto. Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore.
0: Purché non parli del commendatore. Siamo soli,
1: lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
2: Temerario Quintalquiso.
0: Il giuramento.
2: Non sono i giuramenti, taci, oh
0: Dio. Parlo più in un fiato, padron mio.
1: Così saremo amici. Oro di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai, ma quel casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: Signore, s'avvicina, mio ben. Stiamci qui a scusi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimanti, anima bella? Oh. E si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla!

0: È generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistarmi.

0: quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: senti un po' ma se t'ho dico
1: non mi toccare
0: perché?
1: Perché mi chiedi perché il tatto sopportare dovrei con le mani infedele
0: oh no, tacci crudele io non merco da te tal trattamento
1: come? Ed hai l'ardimento di scusarti star sola con un uomo abbandonarmi il dì delle mie nozze corre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia ma se non fosse lo scandalo vorrei
0: ma se

posso terminar. Finiscila, o nel petto, ti metto questo anciar, ti metto questo anciar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Non voglio far tremar, non voglio far tremar. Statua gentilissima, benché di marmo siate, a padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno carido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due severe

0: Solo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace.

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme.
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E voi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Faccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villan mascalzon, ceffo da cani.
1: Ai, ai, la testa mia. Ai, ai, le spalle.

0: Scellerato, mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

L'arte schermendo, l'arte doprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte

0: le credo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro figliolo.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: è vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! I toni agimento costei! Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio d'amor gioco ti prendi. A voi, stelle, chi dico fuggire, misero a me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherza,

0: Solo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vadoro!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

0: Gente alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo è Masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppo il muso. Chi fa?
0: Ma ne solo ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu Masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: E Porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
1: Quel uom senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: Che le dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli.

0: Vorreste?
1: Alfine, ingannato restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta.

0: Mi par cogil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, corretto mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a tempo mi retrovium. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chioso la calma turbar del viver vostro.

0: che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Ho detto, capolirla, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Ecco, fatelo, amico, tutti tre.
1: Ah, pietà, signori, pietà.

è tutto. Dove mira? Compatite! Compatite! Già capite come andò? Già capite? Già capite come andò?

minaccia, malandrina, questo è il cuore, la mia ruina, questa voglia orgoglio e rovina. Vengo, vengo, lessa, lessa, è una cosa, non può resta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, questo è il cuore, la mia ruina, questa voglia orgoglio e rovina. Vengo, vengo, lessa, lessa, lessa.

0: ieri.
1: Con quell'arte si sottrasse l'eriquo.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello, Ovessei.
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, il vecchio.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i temori di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, ma sento, udi la voce del manzo cavaliero.
0: E benché c'è,
1: e verrà,
0: lascia che venga.
1: Ma se mi fosse tempo, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Bricocella, hai timore che comprendi.

Avitel, che cos'è stato? Che grido in piano allato, che grido in piano allato, e Forello, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signore, per carità, non andate fuori di qua, di sasso, lupo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura,

0: splendore per parlarvi ancor sarà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati,

E se il ver vi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: Ma il fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso. Ehi, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Così non il conoscessi?
0: Come birbo!
3: Ma siete voi?
2: Scusate, cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldon!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
2: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
0: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Ne scalcercio
0: dubbio, una fanciulla bella giovin galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me.
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Una carezza mi abbraccia. Caro il mio Leporello.
2: Leporello mio caro.
0: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei.

0: Ve l'ho detto? Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo,
0: par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala,
0: o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore, ora obbedisco.

0: parla.
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nome il suo progetto utilissima sia a tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo ventoso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore che il diritto feudale...
0: Come? Ne feudi suoi non al conte abolito.
1: E

Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero. Voi, ministro,

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare,
1: tu!
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti io saprò terminar, troppo mi premono questi contadinotte, mi voglio divertir finché vien notte.

più che fior mi faccio Thank you.

metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino

0: cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è,
1: e già vedrai cos'è,
0: e già vedrai cos'è.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi